0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Disc of the day.
2: Don't stop on it.
1: Don't stop.
3: Top radio.